C'ero capi polizia, pu per mondro palà, giandicon che medune, mucunane tu chieri.